0: 隔離屋工人姐求到佢哋可以咧紅愛線，同隔離屋咁樣同你做緊咩啊？我拖人哋啊！
1: 冇啊，佢一定係大數據㗎啦，佢一定係幫你
0: 喺個雲端 share 嘅。
1: 阿 Sir， 你買開梳打水，我見你啲梳打水冇曬，我幫你買咗兩個貨櫃咁啊！
0: 嗱，咁就唔醒啦。如果話阿 Sir， 我幫你喺隔離屋度攞咗兩箱過嚟，咁啊醒啦。